mano solo la lampare e la bianca scia di un elica. Senti il dolore della musica, si alzò dal piano forte, ma quando vide la luna uscire d'una nuvola, gli sembra più

cadenza della lirica, dove ogni dramma un falso, con un po' di trucco e con la mimica, poi venuto.